Dice Gesù, l'anello profondo. Comiamo. Dice Gesù. Wafelu Gesù wakanya mpefumo ti langalo mpefumo. Wata kumnyama magukona wena.

ngubani uvela kwenze le yonke into akwenze umsebenzi ophelele ngoba kwasayona uphelele haleluya ungcwele uphelele uyidala haleluya so uma ngabe sihlala kuJesu singasuki kuye uzosenza nomusa abangcwele usebenza izinto ezinkulu sizobona.